0: Sono 743, fuori diritto Golf in 827. Paris 1743, vuole Golf in 827.
1: Guarda il Golf in 827, sono 743.